al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare